uhambo buya kwenje. Lelo vale vule. Kempia gizi, emzite. Cheers.